0: Radio Fiesta.
1: Sono opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto